0: ecco chi vi aspetta, so dei vostri imbarazzi ed è pronto a salvarvi in ogni modo.
1: Non più, non più.
0: Mi basta, ho detto tutto.

0: che dice?
1: Solo una preghiera.
0: Vedete, ascolta.
1: Permettete, signora. A che ora sei libera stasera?
0: Alle 10.
1: Ti aspetto.

0: Radio Universidad.
1: Audi, non schifo, ando hai, non ti dico per tutto. Io stavi una cosa, vengo una bella la vuoi dare a ammazza.
2: Va bene, ah, come io te busto a coppa e ti metto a canare invece.
1: Ha già capito che stai trovandoli come spuoi di Lucego, non ci ha riuscito.
2: No, adesso io ho la piega fuori.
3: Va, io non te posso dire niente perché era proprio un vado palo.
2: Ma insomma, che te la devi fare? Dimmi di aprire, io le faccio meglio.
1: Se lo picca, lo cafone l'ha chiamato con signora. Quindi poi non mi ha fatto il palo, macchia loro. Ma non mi ero buono.
2: E io?
1: Sì, a venire sempre a sta carne, lo dice a me.
2: Perché?
1: Senti lo picca, bella uce. Tu se non puoi non metti da canto, un artista e bella trista donna. La bella carta, a tutti dice che tocca contiene allo picca a me.
2: Allora facciamo una scommessa, mo, eh?
1: Sentimo.
2: Guarda, poi io canto. E vediamo se ti è l'audio, se ti vuole come accompagnare.
1: Beh, poi vediamo.
2: Beh, allora, Savino, tacca.

0: strada con una belletta. Da te dico, dite che sì, ma non mi fare incazzare se no le spungolisce vecchio. Se tu tenì la usa che tengo io, invece di $1,800 te ne potessi buscare 3.000.
1: Vabbè, da cazzare, Favino.